Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Ryders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni, la sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California. Una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati leggende come Etta James,

0: Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Ryders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Ryders, qui a Mian Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo, un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World, due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini Seguccio della Ruth Thomas, che fiutandolo le qualità non ci hanno pensato due volte a farla entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba, qui a Mean Blues, Whitney Shee.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Live in London di Kristoffer Kingfish Ingram è uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

Un altro giovane famosissimo per le sue esibizioni live è Gary Clark Jr., che vengono descritte come esperienze potenti ed emotive, dove la sua abilità chitarristica e il suo profondo legame con il blues si esprimono sempre al meglio, come si evince dall'album omonimo del 2014, un'incredibile padronanza del palco che trasmette un'intensa energia e che fa emergere la sua naturale attitudine da artista maturo e completo. Questa è una versione bellissima di Three O'Clock Blues, famosissimo brano di B.B. King. Gary Clark Jr. qui a Mio Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Cornitore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonica, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kingsleigh, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere 2 Grammy. Cornitore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Dwayne The Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Dwayne The Shot, Bob Cornitore Friends, qui a Me and Blues.
2: Oh, I'm so happy.

Mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Awards e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa, appunto, Charlie Musselwhite e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare è pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questo è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Lowell Jones è un artista roots originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionali e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul, con rhythm roots e rhythm and blues, vecchia scuola direi. Questa è Without You, Lowell Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della Giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata. Con

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci svelano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, la vostra relazione amorosa è statica, si sta un po' ossidando. Poche emozioni, poche attenzioni. Qui c'è bisogno di manutenzione. Come in tutte le cose è necessario sistemare i registri. La routine, la quotidianità spesso sono deleterie per le relazioni. Le stelle invitano a scuotervi e dare un po' di sprint al rapporto. La parolina magica per questa settimana per l'Ariete è cura.
1: Toro.
0: Voi del Toro sarete molto valorizzati nell'ambito professionale, grazie ad alcune figure che riconoscono le capacità e gli attributi che vi distinguono. Una grande soddisfazione perché, oltre ad impegnarvi nelle vostre mansioni, siete sempre pronti ad offrire aiuto e dare consigli a colleghi o a chi si trova in difficoltà. Questo vi fa onore. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscenza.
1: Gemelli.
0: Il segno dei Gemelli ha deciso di fare pulizia, nel senso pratico della parola. Vuole dedicarsi alle consuete pulizie di primavera, in casa o negli ambienti di lavoro. Ma oltre a questo, i Gemelli vogliono eliminare dalla loro vita il superfluo anche nelle relazioni. Vi siete resi conto che tra i vostri contatti c'è qualcuno che nuoce alla tranquillità che tanto amate. Quindi via, sciò, aria. La parolina magica per questa settimana per i Gemelli è sanare.
1: Cancro.
0: I nati sotto il segno del Cancro vibrano di energie particolari che potrebbero avere risvolti molto positivi a livello economico. Le stelle intravedono anche qualche trasformazione in amore. Questo perché da qualche tempo sentite forte il desiderio di rimettere in discussione alcuni ambiti della vostra vita. E c'è questa esigenza di rinnovo, di cambiamento. La vostra parolina magica è mutazione.

0: Leone.
1: Quando il leone ruggisce, mette tutti in allarme. Bisogna stare molto attenti. Amiche e amici del segno del leone, controllo! Cercate di non perdere le staffe, almeno finché potete. Vi hanno provocato, è vero, ma sono situazioni a cui siete abituati e con il vostro essere superiore ve la siete sempre cavata con dignità. Diciamo che qualcuno non ha ben capito con chi ha a che fare. La parolina magica per questa settimana per il leone è potenza.
0: Vergine.
1: I nati sotto il segno della Vergine, in particolare chi si trova in coppia, sta attraversando un momento molto delicato. Litigi frequenti, qualcuno alza la voce, altri che si chiudono, addirittura si allontanano, e che musi lunghi! Le stelle invitano a non allarmarvi più del dovuto. La relazione può aver bisogno di nuova linfa, di manutenzione o semplicemente comprensione l'uno per l'altra. La vostra parolina magica è premura.
0: Bilancia.
1: Forse è giunto il momento per la bilancia di lasciare il porto sicuro. Siete davvero poco motivati ultimamente. L'ambiente lavorativo non vi stimola più e andate avanti trascinandovi. Allora coraggio, bilancia. Prendete quella decisione e abbracciate il nuovo. Le stelle sanno che l'ignoto vi spaventa, ma i vostri requisiti sono perfetti per dedicarvi a compiti più prestigiosi. La parolina magica per questa settimana per la bilancia è coraggio.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione sta assaporando la sua rivincita. Eh sì, finalmente ognuno al proprio posto e giustizia è fatta. Ve ne siete stati buoni, in disparte, consapevoli che la ruota gira. Certo, le stelle lo sanno che vi è costato moltissimo non usare la coda per pungere, ma tanto non ne valeva la pena. Le persone scorrette e insolenti, quelle bugiarde, si annientano da sole. La vostra parolina magica è rivalsa.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario, si sa, ha sempre una parola buona per tutti, specie se si tratta degli amici. Stavolta però, ad aver bisogno del vostro ottimismo e della vostra positività, potrebbe essere un membro della famiglia un po' scoraggiato, un po' demotivato. Chi meglio di voi sa dare conforto, con una pacca sulla spalla magari, per non parlare del vostro miglior strumento, l'umorismo. La parolina magica per questa settimana per il Sagittario è coraggio.
0: Capricorno.
1: Per i nati sotto il segno del Capricorno, sorprese in arrivo. Potrete ricevere visite inaspettate o incontrare magicamente qualcuno che non vedevate da tantissimo tempo. Situazioni molto piacevoli e curiose, finché non avrete a che fare coi ritorni. Potrebbe riaffacciarsi nella vostra vita anche qualche figura del passato non particolarmente gradita. La parolina magica per questa settimana per il Capricorno è distanza.
0: Acquario.
1: L'acquario si sente appesantito, stanco. Di notte dormite poco, vi svegliate spesso e di giorno manca la concentrazione e l'energia. Le stelle invitano a modificare le proprie abitudini serali. Smettetela di abusare del cellulare, perché fa perdere il sonno, aumenta lo stress e può causarvi l'ansia. Piuttosto

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo. Non va piano questo treno per qui, sto sotto di te.
1: Il comune di Conselve con l'associazione L'Albero organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

Booking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Se si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: La settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Lunedì 14 settembre alle 21, scacchi viventi in costume. Giovedì 17, la gara coreografico-musicale Tenzone di Tamburi, sempre in Piazza Mazzini. Per finire, domenica 20, dalle 9, il più grande corteo storico d'Italia per le vie della città, con alle 14.30 la gara della Quintana. I media partner della manifestazione saranno la rete televisiva Prima Free e la nostra Free Radio Conselve.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: In onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Hit Music Radio.

0: Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.
1: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai

0: sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

te si dri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Il comune di Conselve, con l'associazione L'Albero, organizza un importante incontro col dottor Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell'età evolutiva. Questo sabato 19 settembre 2026, dalle 15.30 alle 17.30 in Sala Dante a Conselve. L'evento dal titolo Allenare alla vita, come e perché ripristinare l'autorevolezza educativa ed affettiva nell'adulto. È gratuito e rivolto ai genitori, docenti ed educatori. Introdurrà il dottor Emanuele Drago. Non mancate.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Fondazione Ippocrate, Convention Nazionale 2026. 18, 19, 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra.

tema è salute del pianeta, salute dell'uomo, ritorno all'equilibrio. La terza edizione del Convegno Nazionale Ippocrate porta medici, ricercatori, fotografi e attivisti insieme per tracciare con scienza, arte e impegno concreto vie di rigenerazione. 3 giorni di trasformazione, conferenze, masterclass, workshop, arte e musica, un percorso immersivo su salute, ambiente e futuro. Il 18, 19 e 20 settembre 2026 al Teatro Comunale Carlo Goldoni di Bagnoli di Sopra, in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Città di Monselice, regione del Veneto, provincia di Padova. Settembre 2026, 41esima edizione della Giostra della Rocca, la manifestazione simbolo della città di Monselice che trasformerà Monselice in un grande palcoscenico medievale. Venerdì 11 settembre, apertura della giostra con alle 20 banchetto medievale, cena con gusto ai piedi della Rocca in Piazza Mazzini. Evento su prenotazione su Viva Ticket oppure presso il negozio profumeria Rimondo in Piazza Mazzini 17. Sabato 12, ore 15, gara degli archi presso Parco Hauser. Domenica 13 alle ore 9.30, torneo degli scacchi presso la Biblioteca Comunale San Biagio. Dalle ore 10 alle 18.30, viviamo il castello presso il Castello Cini e Piazza Mazzini. Alle 16, la corsa dei messaggeri presso il campo giochi di Via Piave con a seguire la gara delle macine. I media partner della manifestazione sono la rete televisiva Prima Free e naturalmente la nostra Free Radio Conselve.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.
1: ADS Pattinaggio Conselve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Benvenuti a bordo, cari naufraghi volontari. Qui è il vostro comandante che vi parla, Saverio Lombardi, viaggiando Night and Day Radio Show, nona stagione.

Oggi sintonizziamo le nostre frequenze sui prigionieri del lusso, le cronache da un condominio galleggiante. Un nostro viaggio mistico dentro quell'esperimento sociale di massa, la crociera. È un'esperienza sociale estrema che molti chiamano vacanza. Avete presente quel paradiso galleggiante promesso dai cataloghi patinati? Beh, dimenticatevelo. Oggi vi smantello l'illusione partendo dal momento esatto in cui poggiate piede sulla passerella. Con la vostra valigia straripante, la carta di credito che già trema nel portafoglio. Mettetevi comodi che tra poco si salpa, molliamo gli ormeggi per un'ora di grande musica in mare aperto. The Love Boat in sottofondo. La nave dell'amore. Avete mai fatto una crociera? Io sono appena tornato. E adesso vi racconto com'è andata. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. La grande musica è sempre qui, su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. L'avventura di una crociera inizia sempre con una bugia che raccontiamo a noi stessi sarà una vacanza rilassante. Tutto inizia in quel terminal, un luogo non luogo che unisce l'efficienza di un aeroporto al caos di un mercato degli animali. Lì vi sequestrano i bagagli, promettendo che li troverete in cabina, mentre voi vagate per ore con un'ansia addosso di aver perso tutto. E intanto vi fotografano a tradimento davanti a un timone di plastica, obbligandovi a un sorriso che ritroverete stampato a 20 euro nel negozio di foto della nave.

Holiday, Madonna. Il vero battesimo del fuoco sulla nave è il collegamento della carta di credito al pass di bordo. In quel preciso istante i vostri soldi non esistono più. Il denaro diventa un concetto astratto. Ricordatevi però che ogni bit del lettore magnetico collegato alla vostra tessera vi avvicina alla bancarotta. Con l'All Inclusive vi sentite dei re, ma siete soltanto degli ostaggi felici.

Ormai è fatta, siamo in acque internazionali. La vita sul ponte scorre tra sole e totale libertà. La nostra destinazione? Potrebbe essere Rio de Janeiro. Mario Biondi and the Hi-Fi Quintet, Rio de Janeiro Blue.

Ma qual è il primo pensiero su una nave da crociera? Il primo pensiero su una nave da crociera è il ristorante. Il tempio indiscusso della navigazione, il ristorante e il suo spietato alter ego, il buffet continuo. Qui la civiltà umana regredisce all'età della pietra più o meno in 3 secondi. Il tempo di capire dov'è il buffet. Ma ne parliamo tra poco.

Dicevamo la guerra del buffet. Persone insospettabili che nella vita di tutti i giorni mangiano un'insalatina scondita si trasformano in macchine da guerra, capaci di scalare montagne di lasagne alle 7 del mattino. Chiamiamolo accumulo compulsivo. Se c'è del cibo gratis, va preso, anche se fosse una composizione geometrica anguria e salsiccia. E i camerieri che vi guardano. E vi chiamano pure per nome.

Dicevamo, i camerieri vi chiamano per nome con un sorriso di ordinanza che nasconde quel desiderio di gettarsi nelle scialuppe di salvataggio. Vi osservano mentre riempite il terzo piatto di bignè, consapevoli che la razza umana non ha speranza di evolversi. La cena al tavolo non è da meno, una maratona di portate dai nomi francesi gourmet che si rivelano essere porzioni microscopiche, obbligandovi a un secondo turno, magari clandestino, al buffet aperto fino a mezzanotte, per poi finire svenuti in cabina. E siamo ancora al primo giorno di crociera. Mi raccomando, entro il secondo giorno va fatta l'esercitazione a bordo, se no il comandante vi sbarca. Potremmo chiamarla la festa del giubbotto salvagente. Tutti in fila come i pinguini arancioni sul ponte, a farsi spiegare come non affogare, mentre la nave sta rollando, magari in direzione Copacabana.

Lo so che la state cantando, ma sto cantando anch'io. Copacabana. Insomma, siete sul ponte a fare l'esercitazione, un quarto d'ora di sguardi smarriti, di foto imbarazzanti, la certezza che in caso di pericolo calpestereste chiunque. E il bello è che questa esperienza si trasforma in un tragicomico speed date, l'ansia da prestazione dei single a caccia di sguardi, per raggiungere la donna della propria vita. Bisogna sembrare misteriosi e attraenti con quel fischietto di plastica e con quel giubbotto arancione. Ricordatevi che l'esercitazione è obbligatoria appena lo sbarco nel primo porto. E mentre tutti si godono la vacanza, qualcuno fa l'esercitazione anche con l'app, si può fare. Sull'app ti spiegano di tutto. Ti spiegano anche che questa nave raggiunge i Caraibi, mare turchese, spiagge esotiche e la voce di Billy Ocean.

viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di mettermi un cuoricino. Oggi parliamo di crociere, ma prima Jack Savoretti, Too Much History.

Allora, com'è andato il primo giorno di crociera? Vi siete orientati tra i ponti, avete trovato il ristorante, il centro benessere, il buffet. La nave è una piccola città. Ma i drammi si consumano anche sul Ponte 9, il vero teatro di guerra, dove c'è il dramma della piscina. Provate a cercare un lettino mentre camminate come The Walking Dead, dopo aver dormito poco, a già le 8 del mattino. Esiste la mafia dell'asciugamano invisibile, persone che si svegliano all'alba e lasciano crema solare e asciugamano su un sdraio per prenotarla. Poi ritornano a dormire fino a mezzogiorno. Si rischia l'incidente internazionale.

0: E poi l'acqua?
1: L'acqua della piscina, nelle foto piscina olimpionica, ma invece è una pozza dove la densità umana supera quella della fermata Loreto della metropolitana rossa di Milano nell'ora di punta. Voi ridete, ma c'è l'animazione che vi urla dentro il microfono a 110 decibel, costringendovi a fare i balli di gruppo con l'acqua alle ginocchia.

Quindi siete saliti a bordo, avete recuperato le vostre valigie, avete trovato la vostra cabina. Cabina interna, cabina con vista mare, cabina con balcone, a seconda del budget. Avete fatto l'esercitazione antincendio e per il naufragio sapete già dov'è il vostro punto di ritrovo e la vostra scialuppa. Avete capito che nel ristorante vi danno i piattini e dovete chiedere il bis, e invece al buffet vi abbuffate nel vero senso della parola. Avete capito che per trovare una sdraio sul ponte o in prua o in poppa bisogna alzarsi presto la mattina. Perché voi andate in vacanza per rilassarvi, per dormire dopo un anno di stress lavorativo. Ignari che nel pacchetto vacanza sono nascoste le escursioni. Delle vere e proprie maratone forzate. Se pensate che scendere a terra sia una liberazione, non avete mai provato le escursioni. La sveglia suona alle 6 del mattino per fare colazione e poi si attende al punto di ritrovo il vostro capo comitiva. E poi, con l'aria condizionata a meno 15, vi trovate su un autobus a più 50. Un pullman bollente.

Unstoppable, James Blunt. E voi siete anche voi come James Blunt, instoppabili. Intanto fuori c'è la guida che vi aspetta con la bandierina colorata. Dovete seguirla come un messia, vi trascina passo a passo attraverso città storiche con il microfono, mentre voi ascoltate in cuffia qualsiasi rumore, tranne la voce. Quel programma che prevede la visita al Sasso Millenario in 4 minuti netti, più la foto e 15 minuti nel negozio di souvenir. Ma l'intera giornata è dominata dall'ansia. Quale? Adesso ve la spiego.

0: Bengals.
1: Walk like an Egyptian.
0: Dicevamo, l'intera giornata è dominata dall'ansia, quella di perdere la nave. Vivrete con lo sguardo fisso all'orologio, terrorizzati dall'idea di essere lasciati a terra, in ciabatte, pantaloncini corti col beige della nave, mentre quel colosso d'acciaio si allontana col comignolo acceso. Per chi si fosse sintonizzato adesso, stiamo parlando di crociere, eh?

E poi finalmente si va su quel ponte della nave col tramonto, quell'ora d'oro con lo spritz in mano. Tutta poetica, tutta selfie, tutta video da mandare ai parenti invidiosi. Siete in crociera con Saverio Lombardi.

J-Lo, On the Floor. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, il vostro comandante. State in crociera con me, ragazzi, perché stasera vi porto in discoteca. Quando cala il buio, la fauna della nave si sposta in discoteca, quell'ecosistema unico al mondo dove le barriere generazionali crollano. Qui troverete vispi settantenni che scatenano sulle note della techno commerciale il loro modo di muoversi. Poi ci sono i tentativi di rimorchio e di approccio destinati al fallimento sistematico. Quelle figure che poi verranno commentate nella colazione del giorno dopo. Intanto vi offrono dei cocktail in bicchieri di plastica fosforescenti, mentre il vostro mal di mare dà i primi segni di vita. Ma voi continuate a ballare, perché in sottofondo c'è In Deep, Last Night a DJ, Save My Life.

0: Chissà perché la musica che tira di più nella discoteca è sempre quella degli anni 70. Ci avete mai fatto caso? Sono tutti seduti ai tavolini col cocktail in mano. Ma quando parte un brano anni 70-80 sono tutti in pista a scatenarsi. Proprio perché il DJ vi salva la vita. Tra poco scenderete da questa nave, cari passeggeri. E si viaggia al contrario, vi sequestrano i bagagli la sera prima dello sbarco. Vi promettono che li troverete al terminal. E il risultato è che voi non dormirete per ore, pensiero di aver perso di nuovo i bagagli. E questo è un trauma che nemmeno la colazione al buffet potrà mettere a posto. Intanto aprite l'app della nave da crociera e trovate il riassunto delle vostre spese extra e tutto l'elenco degli spritz che vi siete fatti, la foto col timone finto, i massaggi alla spa. Ricordatevi, se non saldate il conto non scendete dalla nave. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double and you don't. Tutti in fila per lo sbarco finalmente e vedete la nave che si allontana. Giurate a voi stessi che la prossima vacanza sarà in un rifugio di montagna, lontano dal buffet e dagli animatori. Almeno fino a quando non vedrete la prossima pubblicità di una nave da crociera. Well, all right. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi, nona stagione, prima puntata.
1: Job time.
0: Ci vuole un po' di transizione dalle vacanze al lavoro. Un giro in crociera, io ho fatto quella delle isole greche. Scrivete, interagite, voi quale avete fatto? Quale non fareste mai più?

Bravi così, continuate a interagire con noi. Siete fantastici. Cause I can do it in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix, in the mix. Questo in the mix veniva usato spesso negli anni 80, nelle serate in discoteca. In the mix, in the mix. Un'ora di viaggiando è quasi andata, ma la musica continua. E chi se ne va dal microfono, ragazzi? Sentite che ritmo. Lo so che avete la radio a tutto volume in macchina. Siete gli unici a girare in macchina insieme alle ambulanze ormai. Però vi vedo tutti pronti per ballare il prossimo pezzo. Give me some Jim Bonhorn. Viaggiando Night and Day Radio Show.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Il programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostri app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Dissi Drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: me. Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Your favorite radio station.
2: You don't have to be beautiful.

ADS Pattinaggio con Selve. Dal 14 settembre riprendono i corsi di pattinaggio con pattini inclusi e due lezioni gratuite per ragazzi e adulti. Le lezioni si terranno il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 con prenotazione e contatti con Barbara al numero +39 347 725 2079.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Free Radio.
2: Già, siamo noi.
1: Eravamo noi
2: quelli del promo un attimo fa. Adesso siamo dal vivo.
1: Prima eravamo dal registrato.
2: Non dire altro.
1: Non dico altro. Buona serata a tutti, posso dirlo?
2: Buona serata, amici. Buona serata. Le temperature si sono abbassate, quindi...
1: Si sta benone, dai.
2: Diciamo che non potete lamentarvi.
1: Al momento si sta benone, anche perché è una questione del tutto personale, me ne rendo conto. Ma a casa mia ho un condizionatore che non funziona.
2: Mannaggia.
1: E questo rappresenta un problema piuttosto serio per alcuni.
2: Ne hai uno, io ne ho solo uno, pensa.
1: Rappresenta un problema serio per, diciamo, dei familiari. Ecco, non voglio entrare ulteriormente nel dettaglio, ma posso assicurarti che questo rappresenta. Poi tra le altre cose. Sì. Se vuoi ne parliamo, ma prima te ne accenno magari un fuori onda e mi dici anche tu cosa ne pensi. Vorrei dire due parole proprio a proposito di questi condizionatori, dei prezzi, eccetera eccetera. Già dei nostri collaboratori, amici e frequentatori della radio, speaker eccetera, hanno avuto problemi con i loro condizionatori.
2: Sì, è vero.
1: E anche in quella circostanza ho avuto modo di capire alcune cose e forse non le ho capite del tutto. Vabbè, comunque ne parliamo. Quello che però diciamo subito ai nostri amici è il numero di telefono, Marino.
2: 378-0655-630.
1: Perfetto, quindi se volete mettervi in contatto con noi, amici, 378-0655-630, e noi daremo seguito a tutte quante le vostre richieste anche o comunque osservazioni. Andiamo avanti con la musica.
2: Sì, iniziamo
1: che
2: con
1: dici?
2: La musica.
1: Oppure hai qualcos'altro?
2: No, iniziamo con la musica, con un brano che è un brano famosissimo, portato a successo dai Creedence Clearwater Revival e attribuito a Marvin Gaye, che però non è di Marvin Gaye. È stato portato, diciamo che la versione più famosa era appunto di Marvin Gaye, ma è stato scritto nel qualche anno prima da un certo Whitfield e un certo Barrett.
1: Stiamo parlando di che anni più o meno?
2: Stiamo parlando intorno al 65-66, poi è stato registrato da un gruppo che si chiamava The Miracles e poi anche da Gladys Knight and the Pips. Più avanti la versione più famosa che è arrivata a noi è quella di Marvin Gaye. Heard it through the grip.
1: Allora ascoltiamo quella. Ascoltiamo quella e dopo Steppenwolf con Born to be Wild.
2: Nato per essere selvaggio.
1: Assolutamente.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Allora Marino, sì. A cosa stai pensando? Spiegami a cosa stai pensando.
2: Sto pensando a quello che mi stavi dicendo tu. Vabbè. A proposito di condizionatori.
1: Sì,
2: che guarda caso quando servono si rompono.
1: Beh, insomma,
2: e guarda, nella sì. maggior parte dei casi che li stai utilizzando in estate.
1: In estate è normale che si rompano in estate. Penso che ne so, le caldaie magari si guastano giusto a dicembre.
2: E guarda caso è sempre la scheda.
1: Ma ed è sempre la scheda, ecco, e questa è la cosa che non riesco a mandare giù. È sempre la scheda. La scheda, poi con la scheda dirà: eh no, siccome viene cambiata la scheda, allora devo cambiarti anche il ventilatore, la ventola,
2: devo riconfigurare sto
1: giroscopio. E quindi sono 300 più 200, poi dipende più o meno dalle marche, altri 200 più o meno, insomma, meno di 800 euro non te la cavi. Allora. La domanda mia era soltanto una.
2: Vai.
1: Ma vale la pena, oppure è giustificato acquistare dei brand, come dire, blasonati e avere poi dei riscontri, dei risultati che sono equiparabili, se non talvolta peggiori, rispetto a marche meno note?
2: È questione di fortuna, perché come dicevi tu, la marca che avevi prima, che era italiana,
1: sì?
2: Che è durata più di 20 anni,
1: 24,
2: questa anche questa è una marca blasonata, dopo 4 anni. Per me è stata una questione di sfortuna veramente. Però il fatto che da remoto ti facciano la diagnosi e ti facciano anche il
1: prezzo e preventivo, eccetera. No, ma pensa, e poi mi hanno detto: se vuole che interveniamo, ci faccia subito un bonifico del materiale. Sì, assolutamente, subito bonifico del materiale.
2: No, non esiste.
1: E poi quando veniamo ci paga l'intervento. Ma ti pensati che roba? Vabbè. Dove? Amici, questa è la situazione. Magari a voi è successo qualcosa di analogo? Fatecelo sapere. Diteci cosa ne pensate. Intanto ascoltatevi della buona musica ancora.
2: Lester Lips In
1: Unforgiven 2. Sono i Metallica che seguiranno subito dopo.

0: Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: E allora ascoltateci, Free Radio Conselve International, nel senso che siamo in everywhere, in qualsiasi parte del mondo.
2: Mondiali, mondiali, più che international mondiali. Siamo proprio mondiali. Il web ci permette questo.
1: Bella cosa quella lì, eh? Bella cosa. Abbiamo, il web abbiamo... sotto questo punto di vista ha aperto orizzonti che erano inimmaginabili fino a qualche
2: bene
1: tempo.
2: Abbiamo esaurito anche l'argomento climatizzatori, stiamo cercando,
1: sì, diciamo che è ancora abbastanza valido, perché al di là di queste giornate leggermente più accettabili, nel senso che sono un po' più fresche rispetto ai giorni passati, insomma, però le previsioni dicono che avremo ancora qualche giorno con temperature accettabili, e poi tornerà ancora del caldo, per la tua gioia. Sei
2: no,
1: contento?
2: Dico per fortuna ti avevo già capito delle temperature calde.
1: Sì. Beh, che bello.
2: Questo paio di settimane di caldo mi ha risistemato.
1: Sì. E questi due giorni di freddo
2: soffrendo.
1: Sì, esatto. Sai, questo freddo veramente ti fa rimanere lì a battere i dentoni. Andiamo avanti, va là, andiamo avanti.
2: Diana Ross, un brano abbastanza datato, My Old Piano.
1: E bravo, 3000. Hai mai sentito sto
2: no.
1: gruppo qua? No. Drinking in LA.
2: Devono a Los Angeles.
1: Sentirei, vedrai.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 18:30 puoi ascoltare Mr. Joint con il suo programma Simply the Best.
1: Status Quo è la loro indimenticabile, la usano anche in pubblicità, ho sentito, Si trovava
0: il meglio della musica selezionata e proposta da Mr. Joint.
2: The station with the best music.
0: Ogni lunedì dalle ore 18:30 qui su Free Radio con Sempre.
3: Questa è Free Radio.
4: Sì, questa è Free Radio, Antonio. Questa
5: ma
4: Free
5: dai!
4: Radio, sì, questa è Free Radio e noi stiamo trasmettendo in diretta mondiale, come dicevamo prima.
5: In diretta mondiale Free Radio da Conselve.
4: Da Conselve.
5: Free Radio da Conselve, sai che c'è Sant'Antonio a Padova?
4: Sì, e Free Radio da Conselve.
5: E
4: San Francesco d'Assisi.
5: E quindi Padre Pio da Pietrelcina.
4: Abbiamo detto la nostra, possiamo andare a casa.
5: Perfetto.
4: Siamo a posto.
5: Siamo le stupidaggini abbiamo detto,
4: esatto,
5: tutte.
4: Siamo degli eretici, proprio degli iconoclasti, no?
5: Non si può sentire,
4: ci siamo paragonati a dei grandi, no? Noi siamo dei piccolini che arrivano comunque dappertutto, dai.
5: Esatto. Anzi, sai cosa faccio? Adesso vado a vedere se ci sono delle aree geografiche nuove, sì, che magari.
4: Va bene, poi vi riferiamo.
5: Intanto ascoltiamo un po' di musica, ma guarda un po' cosa arriva adesso.
4: Stevie Wonder con un brano di Bob Dylan, Blowing in the Wind.
5: E uno che azzardo un accostamento, come dire, solo estetico.
4: Cioè?
5: Hanno dei punti comuni, una somiglianza? No, niente.
4: No, direi proprio di no.
5: Proprio niente.
4: Uno è nove dente, è nero.
5: Ma al di là del nove dente, anche l'altro è nero, è per quello.
4: Non lo so.
5: No.
4: Beh, Lenny Kravitz invece ha un bel fisico.
5: Lenny Kravitz è
4: un magnifico sessantenne, fa una vita, diciamo, salutistica, e si vede perché il signorino è fisicamente
5: ultra in forma. E allora lo ascoltiamo con Thinking of You.

0: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Dico, sei andato a vedere da che località remote ci ascoltano?
2: Non ho avuto modo. Sono stato preso perché tu mi chiedi un disco, poi me ne chiedi un altro e io devo cercare di qua e di là. E dappertutto è sempre quella la storia.
1: Vabbè.
2: Sì, è sempre colpa di qualcun altro, nel particolare colpa tua.
1: Adesso ti do un ordine.
2: Mi si dica.
1: Finché vanno i due brani, devi andare a trovare da dove ci ascoltano. Fine.
2: Vabbè. Provo, poi, mi ci applico.
1: E poi riferiremo ai nostri ascoltatori.
2: Bene.
1: Ringraziandoli peraltro.
2: Bene.
1: The Rolling Stones, dall'album del 1997 Bridges to Babylon, un capolavoro a mio avviso.
2: Sì.
1: Anybody see my baby?
2: Questa è la vita, caro mio. È quello che ci dice Hammy McDonald.

0: ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.
2: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano. Free Radio.
3: Non hai ancora cercato nulla, Antonio?
4: No, ho cercato molto.
3: Di renderti utile.
4: Sì, no. Sono andato in cerca di molte cose, alcune potrebbero anche servirti.
3: Che sì, vabbè, d'accordo.
4: Per cui io sto lavorando per te.
3: Quali sarebbero queste cose che potrebbero
4: alcuni servirmi? Jack che forse potrebbero servirti.
3: Jack.
4: Ma guarda, abbiamo un amico che si chiama Jack.
3: Sì, sì, Daniels.
4: Vabbè. Noi, per chi non lo sapesse, abbiamo un amico che in molti, ed è capitato devo dire a me almeno in 2-3 situazioni, no, fammi pensare, 3-4,
3: sì, è successo più di una
4: volta,
3: è successo più di una volta.
4: Che hanno scambiato questo nostro amico per il famosissimo Jack Nicholson.
3: Potrebbe essere il gemello.
4: Quindi un salutone grande al nostro amico Jack.
3: Ciao Claudio.
4: Ciao Jack. E ti facciamo sentire della musica stupenda allora stasera, ancora una volta.
3: Certamente, adesso andiamo, non abbiamo ancora messo niente di blues, quindi adesso andiamo con il King of the Blues, quello elettrico. B.B. King, Paying the Cost to Be the Boss.
4: Ecco, invece gli AC/DC ci fanno ascoltare un pezzo che forse non ha neanche tanto nella loro...
3: No, è un po' particolare.
4: È un po' particolare come brano.
3: Nel mood loro. Sì.
4: Mm-hmm. E Cover You in Oil è il titolo del brano, e poi ascoltatelo, poi ci fate sapere.
3: Bene.

0: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Ebbene sì, e risulta che tantissimi nel mondo abbiano seguito i consigli della nostra Laura, quella che ha fatto lo spot in questo momento, perché ci ascoltano dal loro computer. Visto che la statistica ci ascoltano dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Russia, dall'Inghilterra, dalla Germania, dal Belgio, dall'Olanda, e la maggior parte da postazioni fisse. Significa che magari stanno lavorando, oppure c'è qualcuno che ci ascolta nell'ambiente di lavoro che diffonde la nostra radio, e così va bene.
2: Molto interessante. Magari la tengono lì come sottofondo e vanno.
1: Quello che vi invitiamo a fare quando vi mettete al PC: andate sul sito, cliccate ed ascoltate la nostra musica.
2: Sì, una bella compagnia. Hai sentito quindi questo brano degli SDC? Era vero? Leggermente
1: un po' diverso dal solito.
2: Sì, non disturba tanto i timpani.
1: Sì, hai ragione. Bella l'espressione, mi piace.
2: Quindi sì, orecchiabile, bella, buona. E comunque mantiene quel carattere che gli SDC loro sanno dare ai loro brani. Non vorrei citare quello che è successo all'ultimo Summer Pra, peraltro, dove c'è stata una delle cover più importanti, o forse più quotate, degli SDC, dove definiva l'altra musica con delle espressioni
1: è vero,
2: colorite. Ecco.
1: E Summer Pra, per chi non lo sapesse, è quell'evento che si tiene ogni mese di giugno qui a Conselve, nel Pra comunale.
2: Esattamente.
1: E fra le varie cover, appunto, fra le varie band che si sono esibite portando brani di vari artisti, c'erano i signori che hanno eseguito le cover degli AC/DC, che in maniera sprezzante hanno giudicato la musica diversa dalla
2: tutta loro. La musica altrui, certo. Non hanno avuto di sicuro peli sulla lingua nell'esprimere. Sì, assolutamente.
1: Eagles, Out Love Man. È già partita, Antonio?
2: È già partita? Perfetto. Sì. E poi The Heavenly Brothers, Bye Bye Love.

0: Gianfranco Piria presenta Me and Blues.
1: In onda ogni martedì alle ore 23.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Qui su Free Radio.
3: What I'd like to know, after all of that, are you ready for the blues?
4: Yeah.
3: But tell me, are you really ready for the blues?
4: Yeah.
3: One more time.
5: Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer, Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto.
6: Playing only classic hit music.
7: Sei all'ascolto di Free Radio.
8: Allora a tutti, il 21 agosto, che sarebbe, quando sarebbe il 21
9: venerdì
8: agosto?
9: Prossimo.
8: Venerdì prossimo, giusto questo qua che sta arrivando, non lo so cosa succede, ma in piazza
9: Mazzini
8: a Monselice, ci sarà
9: il
8: grande,
9: nostro,
8: grande musica con il nostro, Gianfranco
9: Picello. DJ.
8: Non solo Gianfranco Picello, ma forse ci sarà anche una sorpresa, Gianfranco Picello Old and New Style.
9: Old and new style,
8: old and new style. Vediamo cosa succede. Ci sarà una ventata di novità, di giovinezza, di freschezza. Ecco, questa senz'altro.
9: È la freschezza che serve proprio.
8: Serve assolutamente. Quindi il prossimo venerdì 21 avremo. Mentre per chi non lo sapesse, adesso sono
10: le 22 e 9 minuti.
8: Ah, ecco, hai capito?
9: E appunto, venerdì 21 chiude questa settimana. La settimana successiva, quella che si aprirà, è quella della fiera
8: della
9: Consegna,
8: grandissima fiera 447. Ragazzi,
9: e si fa, tu c'eri la prima volta, no?
8: La seconda.
9: Sì, mi sembrava che
8: ne ho viste 440, o la seconda o la terza, non mi ricordo se era.
9: Vabbè, insomma, la memoria,
8: lì, cosa vuoi? Non ho più la memoria di un tempo.
9: Così è.
8: Ho la memoria di due tempi. Va bene.
9: Ok, procediamo con la musica.
8: Assolutamente.
9: Dalla colonna sonora del film omonimo, dall'album More, Pink Floyd, The Nile Song.
8: Wow. Vabbè, io vado con un gruppo assai più recente, ma comunque molto molto bello, quotato quantomeno.
9: Quotato.
8: Sono gli Oasis che si presentano.
9: È un titolo poco raccomandabile.
8: Guarda come mi è venuto. Poco raccomandabile.
9: È l'ottavo nano, Pocolo.
8: Esatto.
9: Potrebbe.
8: Sì, sì. Poi c'è Cioscolo, Boscolo.
9: Lascia perdere. Vai avanti col titolo. Meglio così.
8: Oasis, Cigarettes and Alcohol. Questi qua proprio. Oh, mamma mia, pieni di vizi. Andiamo.

0: Città di Conselve. La terza edizione di Corri in Pra si terrà il 30 agosto 2026 con partenza alle ore 8 dal Prato Comunale di Conselve, provincia di Padova. Per informazioni conselvecorre@gmail.com o telefonare al numero 349-289-1759. Non mancate alla marcia podistica di Conselve Corri in Pra, in tutte le sue declinazioni di corsa, camminata, ludicomotoria o a passo libero. Il 30 agosto 2026 con partenza proprio dal Pra. Vi aspettiamo.
1: State ascoltando Free Radio.
2: Ma sì, Paoletta, che ti aspettiamo. Andiamo a correre tutti. Dai, via, via, via.
3: Io volevo proprio chiederti se tu vai a correre.
2: Assolutamente, sì. Assolutamente, sì.
3: Vengo a vederti.
2: Vieni, vieni, vieni.
3: Sì,
2: vieni
3: non io non corro, ti vedo partire. Poi spero tu arrivi.
2: Sì, arrivo. Prima o poi, sì. Prima poi
3: sono
2: arrivo,
3: sempre
2: prima.
3: Pronto anche a darti una mano. Se,
2: grazie.
3: Se non dovessi, sì, se sì, non ce la dovessi fare ad arrivare.
2: Immagino, immagino. Mi viene in mente una vignetta. Lasciamo perdere, andiamo avanti.
3: Non puoi buttare il sasso, sì, e nascondere, sì, la mano. Avanti.
2: Hai presente di quel coyote o comunque un lupo?
3: Sì.
2: Che si è intrappolato su quelle tagliole che bloccavano, che mettevano i bracconieri o i cacciatori per fermare queste bestie.
3: Continua perché non lo sapevo.
2: Mai vista?
3: No.
2: E allora vedi questa scena, hai capito, di questo lupo imprigionato nella tagliola, sì. e dietro uno che abusava di lui. Vedi, quando hai bisogno c'è sempre qualcuno pronto ad aiutarti.
3: Sì. No, non è il mio caso, guarda, io ti giuro
2: in senso materiale.
3: Comunque dicendo coyote, mi hai fatto venire in mente,
2: dai,
3: quel famoso coyote che rincorre il Roadrunner,
2: Will
3: il
2: coyote.
3: Nostro Will Coyote.
2: Ah,
3: notizia del telegiornale, di uno dei telegiornali, non mi ricordo se è stato Sky TG 24 o Rai 3 o non so chi di ieri. La Acme,
2: sì,
3: l'azienda, sì, presso la quale il nostro quadrupede compra i prodotti per attentare alla vita del volatile, ha fatto causa all'azienda produttrice del cartone animato. Perché la fa apparire come un'azienda che vende prodotti scadenti.
2: Ma noi non avevamo in Italia un attrezzo, un moto movimento
3: che si chiamava Acme.
2: Adesso
3: facciamo una ricerca.
2: Facciamo una piccola
3: adesso
2: ricerca.
3: Ricerchiamo.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Intanto ci ascoltiamo David Byrne con Don't Fence Me In.
2: Manic Street Preachers che ci presentano Design for Life.

0: Siamo pronti per l'evento conselvano più atteso dell'anno? La Proloco e il Comune di Conselve sono orgogliosi di invitarvi alla 447esima edizione della tradizionale Fiera di Sant'Agostino. Dal 27 agosto al 6 settembre, espositori, stand gastronomici, drink, musica e Luna Park. E per chiudere in bellezza, domenica 6 settembre, estrazione della tombola e spettacolo pirotecnico.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Scarica le nostre app sempre aggiornate.
2: È la nostra app pirotecnica. Bisogna dire la verità, è un'app pirotecnica.
3: Nel senso che voi iniziate a scoprirla, la scorrete, fate scorrere con il ditino lo zip. E appaiono sempre improvvisamente.
2: È viva
3: proprio. Appaiono in nuove immagini, nuovi effetti, nuove grafiche. Bellissimo. Bello. Dobbiamo dire che il nostro creativo ci lavora sempre tanto. Dobbiamo ringraziare il caro Gianfranco per tutto questo. Lui ci si applica.
2: È uno sviluppatore molto bravo.
3: Gli piace. Potremmo citare. No, sì, boh, lo faremo più avanti. Intanto diciamo l'azienda non la diciamo, ma anche sì, dobbiamo ringraziare Fluid Stream che ci permette di andare avanti con
2: di essere presenti
3: di andare avanti con il sito web, con la nostra app sempre aggiornatissima e sempre pimpante, esplosiva e piena di novità. E poi
2: un supporto robusto e professionale
3: ci permette di fare tutto questo. Decisamente grazie. Bene, andiamo avanti con un po' di musica.
2: Seguono un po' di telegiornale. Perché Fleetwood Mac ci propongono delle notizie di seconda mano. Second hand news. Sì, sai, c'è qualche telegiornale che dà delle notizie di seconda mano perché magari hanno poche possibilità.
3: Seguendo sempre un ebb and flow.
2: Sì, esatto.
3: Perché ci sono poi i Pearl Jam che ci presentano per l'appunto Even Flow.

0: professional.
1: Venerdì 21 agosto, presso La Riserva 2.0 in Piazza Mazzini a Monselice, vi aspettiamo a Aperi Summer, l'aperitivo lungo con la migliore musica di Free Radio. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Aperi Summer. Piazza Mazzini, Monselice, 21 agosto. Dance, dance, feel the heat.
2: Hit that perfect beat, boy. Only the best songs.
3: Marino.
4: Sì.
3: Ci siamo quasi a cosa? A cosa ci siamo?
4: Ci siamo quasi alla fine del programma.
3: No, ma che?
4: Mancano 20 minuti.
3: Ma ce ne sono di cose da dire ancora?
4: Cosa
3: abbiamo l'appuntamento della nostra madrelingua.
4: Sì, è vero.
3: È vero? Hai pensato questa
4: certamente
3: serata? Hai già fatto i compiti per casa,
4: certo,
3: quindi?
4: Sì, sono pronto.
3: Aspettiamo il prossimo.
4: Aspettiamo il prossimo. Intanto ci ascoltiamo Maurice Williams and the Zodiacs con Stay.
3: E io ti propongo i Cranberries con
4: Jasmine, con Imagination, dolcissima.
3: Ok.

0: Você está ouvindo a Free Rádio Conselve, a rádio da nossa cidade. Free Rádio Conselve, sempre e somente música boa.
1: Dai Marino, che non ci sto sulla pelle, voglio sapere. Non ci sto sulla pelle.
2: Nella pelle. Allora, la
1: dentro,
2: parola.
1: Perché mi allargo sempre di più, la pelle c'è sempre meno.
2: Allarghi,
1: allora,
2: brutta cosa.
1: Lo so, brutta cosa. Non so come fare, ci riuscirò prima o poi a perdere qualche etto. Vediamo,
2: sì,
1: dai.
2: Può essere, con il caldo così dovresti esserci riuscito.
1: Non capisco quelli che dicono, ma mi va via l'appetito.
2: Non li capisco.
1: Con questo caldo non riesco a mangiare. Ma dove vivono?
2: Se succedesse anche a te sarebbe
1: bravissimo.
2: Sarebbe un toccasana.
1: Va bene,
2: allora anche questa sera siamo arrivati al punto di parlare della nostra lingua veneta. La parola che ho scelto questa sera è cao. Che significa tante cose, cao.
1: Tante cose, è vero.
2: Tu puoi dire sei al cao di là. Sito al cao de là, tanto per dirla proprio in lingua veneta, sei dall'altro lato, sei
1: esattamente
2: sei dal cao de a del campo de calcio, sei al cao de a. Oppure c'è il cao è il capo che sarebbe l'estremità della corda.
1: Capo sì, de, c'è il cao sì, della corda. Anche vero.
2: Oppure il cao può anche essere il picciolo della zucca, il cao de azúcar.
1: È il cao de azúcar, tant'è che c'è il moto. C'è il...
2: Sì, per dire che uno ha girato poco.
1: Anche il cao de ua.
2: Significa un piccolo receto.
1: Receto.
2: Receto è un piccolo graspo. Un graspo piccolo.
1: Va bene, ok.
2: Il cao de ua.
1: Hai girato come un cao de nasuca.
2: Il cao de nasuca, appunto, che sarebbe il ricciolo che poi va attorno al frutto.
3: Ma il cao matto cosa sei?
2: Questo ce lo devi spiegare tu, perché adesso mi hai preso
1: in contropiede. Non lo so nemmeno io.
2: Mi hai preso in contropiede.
1: Cao matto potrebbe essere, sai, c'è il polo buono e il polo cattivo. Quindi il cao matto è il cao che non va bene, quello cattivo. Penso potrebbe essere così. No? Sì?
3: Si dice di una persona che non è proprio...
1: E che è cao matto. Va bene.
2: Poi c'è Mario Franco Cao, che è un inviato di Rai 3, si chiama così.
1: Andiamo avanti con la musica.
2: Va bene. Che non c'entra niente con la lingua veneta, volevo dire. Che comunque il cao. Va bene. Jimi Hendrix Experience, Hey Joe.
1: Genesis, Turn It On Again.

0: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Vabbè, ci avviciniamo verso la fine, Antonio. Abbiamo un altro paio di brani prima
2: dell'appuntamento classico, irrinunciabile. Va bene.
1: Allora andiamo subito con un gruppo del Southern Rock americano. Sono tre chitarre soliste più altre quattro fra bassi e compagnia bella d'accompagnamento. Sono gli Outlaws dal vivo con un bel brano spumeggiante, diciamo così.
2: Va bene, va bene.
1: Bring It Back Alive.
2: Dire Theme and Sexy è Rod Stewart che ce le propone.

0: in ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Siamo arrivati appunto alla fine anche di questa puntata, vi lasciamo in compagnia.
2: Ma la musica di, continua, la musica Franco continua Piria, giorno e notte, 24 sua, su 24, 3
1: con la sua
2: 65.
1: Me and Blues.
2: Yeah.
1: E noi vi salutiamo ovviamente con un brano di JJ Cale anche questa sera, Chasing You, inseguendoti.
2: Benissimo. E
1: non lo so se ci saremo venerdì, perché come
2: venerdì
1: sapete
2: venerdì abbiamo l'appuntamento, come sapete tutti, ormai a Monselice, in questa festa d'estate,
1: in questa serata d'estate, dove ci sarà il nostro Gianfranco Picello a fare guest star
2: e quindi con dell'ottima musica.
1: Esatto.
2: Andiamo avanti allora, andiamo avanti e salutiamo, perché oggi sentirci. Abbiamo sforato questa
1: parecchio,
2: sera
1: parecchio,
2: di parecchio,
1: parecchio,
2: di parecchio. E ci sarà quindi il
1: Gianfranco Piri
2: è uno tranquillo. Va bene,
1: è uno che fa blues, quindi è una persona corretta,
2: tranquilla. Va bene, va bene, ciao, buona serata a tutti, ciao.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

mentre nel luglio del 2025 esce il 33° album di Buddy Guy, una longeva carriera da quando arrivò a Chicago nel 1959. La Chess Records lo adottò a quei tempi, seppur con qualche riserva, facendogli fare da gregario e producendogli un paio di singoli. Era visto come un buon chitarrista, ma solo come sideman. Ci ha pensato a quei tempi la Sylvester Records, che decise di investire su di lui, facendo, come ben si sa, centro. Qui per voi, Buddy Guy, Mio Blues.

ricordo che questa è sempre Mian Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Dopo Blues Deluxe, al volume 2, Joe Bonamassa torna con un album che brilla di intensità, originalità e ovviamente per la sua musica rock blues. Breakthrough è un ottimo lavoro dalle grandi sonorità, 10 tracce realizzate con mestiere, tecnica e passione. Joe è sempre sul pezzo, questa è Broken Records, Joe Bonamassa, Mian Blues.

State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria. Music Papa.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli appassionati di blues sanno cosa aspettarsi da un album dei Manage Boys. Sempre di più, più canzoni, più minuti, più musica, più cover, più volume e soprattutto più ospiti speciali. Trattasi della house band della Delta Groove Music di Los Angeles, una band che tiene alto l'ecosistema blues, mantenendo il pubblico sempre coinvolto e vibrante, con i loro numeri un pochettino spavaldi, da bar, quindi vero DNA blues. Questa è Baby Please, The Manish Boys, qui a Me and Blues.

Un altro grande Mark Broussard, un viaggiatore del tempo che sa destreggiarsi tra generi diversi a cavallo tra due generazioni molto diverse tra di loro. Li unisce però la potenza della sua voce. È nato in Louisiana a far rivivere il soul con remake dei classici di icone come Soul on Brook e Otis Redding, oltre a intrecciare un blues soul paludoso nelle sue composizioni. Una icona della musica di New Orleans, Mark Broussard, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. I Black Burn Brothers sono eroi pluripremiati nel loro paese natale, il Canada, grazie anche a un'eredità che risale al loro acclamato padre, la star del rhythm and blues Bobby Dean Blackburn. L'album è una girandola di ritmi implacabili, di voci e strumenti che decollano e si abbandonano prima di atterrare perfettamente. Questa è la famosissima Sister Rosa, The Black Burn Brothers, qui a Me and Blues.

Adesso parliamo di Crystal Thomas, che è una delle migliori cantanti della scena blues soul. Viene dalla Louisiana, nel suo sound si condensano energia e feeling. Un passato come trombonista con Johnny Taylor Band, alcuni dischi poi all'attivo come questo New Dig Tears, era il 2021, dove partecipa anche il leggendario Lucky Peterson. Questa è I Don't Worry Myself, Crystal Thomas, Me and Blues.

mentre la band dei Galattici si sono riuniti con la regina del soul di New Orleans, Irma Thomas, per un album di inediti dal titolo Audience with the Queen. Una entusiasmante collaborazione che dona nuova luce al suono senza tempo della cantante che al momento dell'incisione del disco aveva soltanto 84 anni. La Thomas ha segnato l'epoca d'oro del rhythm and blues di New Orleans con successi indimenticabili. Questa è Peppers on Your String. Per voi qui è Amblia Blues, Irma Thomas e la sua band.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me in Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me in Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Because I'm happy, perché sono felice, perché è arrivato il venerdì pomeriggio su Free Radio. C'è Evita con l'Happy Hour. Ciao a tutti, ciao a tutte. Ben ritrovati, è trascorsa una settimana, sembrava ieri che era venerdì scorso. E invece è già ritornato il venerdì, è già ritornato il nostro consueto appuntamento dalle 17 alle 19 con la migliore selezione musicale che ho scelto per voi, che siete le mie star e che potete interagire con me al 378-06-55630. Particolarmente emozionata oggi, anche un pochino ansiosa, perché tra poche ore si terrà il gran concerto di gala qui in piazza Cesare Battisti di Conselve, la New Art Symphonic Orchestra, diretta dal maestro Andrea Ferrari e condotta da chi? Dalla vostra Evita. Ebbene sì, più di 80 elementi questa sera si esibiranno in un concertone solenne, mega galattico, ed io sarò la madrina della serata. Il resto ve lo racconterò durante la puntata.

Apriamo le porte di Happy Hour con un'eccellenza italiana, straordinaria anche nei suoi lavori in inglese. Lei è Elisa e Together è stato il singolo promozionale del 2004, estratto dal quinto album di Elisa, Per Days. Un album contraddistinto da sonorità molto rock, prodotto proprio da lei stessa. Quando arrivò a Los Angeles si trasferì lì e registrò negli Anson Studios di Hollywood. Quindi iniziamo con un'eccellenza italiana il nostro cammino verso la cima di Happy Hour.

Low Life di Mr. Youngblood, uscito qualche anno fa, rappresentò per lui, per il ragazzo di Manchester, l'inizio di un nuovo capitolo, di un nuovo momento artistico più profondo, più sincero, focalizzato sull'accettazione delle proprie debolezze, sulla ribellione contro la frenesia ed il successo.

È uno dei brani dei Tears for Fears che adoro, che mi piacciono di più in assoluto, Breaking Down Again. In pieni anni 90 è l'album spettacolare Elemental. Il brano parla di ricostruzione, di ricostruirsi, mattoncino dopo mattoncino, dopo una rottura, dopo un problema, una crisi forte, con pazienza, con intento e tanto tanto amore per se stessi. Grandissimi Tears for Fears con Breaking Down Again.

Leave Me Behind, il nuovo singolo dei Nickelback che annuncia l'album attesissimo intitolato Everything Under the Sun che uscirà il prossimo ottobre. Ed è veramente un nuovo capitolo importante per questa band certificata diamante. Il brano in questione, tra l'altro, affronta tematiche di resilienza, l'istinto di stare accanto a qualcuno quando se ne ha più bisogno e la ricerca di un sostegno per riuscire a rialzarsi, magari con quella spintarella di cui a volte veramente necessitiamo.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Un super classico degli Aerosmith, Ragdoll, che significa letteralmente bambola di pezza. Sarà magari che questa song, che da questa song le attuali bambole di pezza italiane hanno preso nome? Comunque si tratta di... il tema tratta di una ragazza molto tosta e ribelle che vive ai margini, tra insidie e difficoltà, ma che però con la propria forza di volontà riesce a farsi spazio, a farsi rispettare nella vita. A proposito di bambole di pezza, ho avuto il piacere di vederle l'altra sera all'interno del Castello Carrarese in quel di Este, perché hanno aperto il concerto degli Hollywood Vampire a cui io ho partecipato.

Mancano pochissimi giorni al termine della 447esima edizione della Fiera di Conselve e, come vi ho accennato poco fa, per esempio questa sera avremo il piacere e l'onore di assistere al Gran Galà, il concerto Gran Galà della New Art Symphonic Orchestra diretta dal maestro Andrea Ferrari. Comunque all'interno del prato comunale ci sono tutti gli stand degli espositori, compreso lo stand della nostra radio, e potete veramente venirci a trovare, potete venire a vedere lo staff di Free Radio, nonché tutto quello che offre comunque la fiera, ma noi siamo presenti sino a domenica sera, che sarà la serata conclusiva.

0: Allora siamo sempre con...
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni, il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
0: Adesso ho una domanda.
1: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.

Eccoli i Suede con Trash, un loro brano iconico che possiamo definire anche quasi un brano davvero generazionale.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

E con Love is the Giant, l'amore gigante, dei Rolling Stones, voglio salutare i miei amici del Portogallo, Eva, Lucia e Rui, che stanno ascoltando Happy Hour, stanno ascoltando Free Radio e amano tantissimo i Rolling Stones. Tra l'altro questo è uno dei brani molto elettrizzanti che possiamo trovare nell'ultimo album For Any Tongue, che è uscito a luglio, Lingua Straniera, album che i Rolling Stones hanno realizzato con l'intento di divertire gli altri, ma soprattutto di divertirsi loro, con la consapevolezza che non hanno più nulla da dimostrare a nessuno, solo la loro infinita voglia di cantare, di divertirsi, di spassarsela. Quindi grandi grandissimi Rolling Stones con Love is the Giant.

0: Buonasera da Donot Disturb, da Marino
1: e Antonio. Eccoci qua.
2: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'ultimo treno per Londra, Last Train to London, direttamente happy hour, loro gli Electric Light Orchestra. A fine anni 70 usciva questo splendido brano dall'album Discovery, una vera chicca nella storia della musica, rifletteva proprio gli andamenti degli ELO, che in quegli anni trascorrevano molto tempo sui treni, avanti, indietro, da Birmingham e alle varie stazioni televisive radiofoniche di Londra. Ma voi dovete venire a Conselve, perché questa sera c'è il mega concertone, il gran galà della New Art Orchestra, Symphony Orchestra. E comunque c'è la fiera di Conselve, ci sono gli espositori, ci siamo noi di Free Radio. C'è da divertirsi sino a domenica sera, che ci sarà l'estrazione della tombola e lo spettacolo pirotecnico. E domani sera, che sabato, chi c'è? C'è la banda Blue Bordeaux, che aprirà poi alla special guest ospite di questa 447esima edizione, lei, la nostra Michelin, la Francesca Michelin. Eh sì, tante cose belle a Conselve. Venite.

Con il patrocinio della città e della Proloco di Conselve, vi invitiamo alla 25esima rassegna cinofila amatoriale di domenica 6 settembre 2026 presso la zona ombreggiata del PRA comunale di Conselve. Durante la manifestazione sarà attivo un servizio veterinario. Non mancate all'evento!

Ed anche gli Skunk and Eyes si giungono ad Happy Hour con The Sweetest Thing, la cosa più dolce, dove si parla di affetti, dell'importanza degli affetti, del valore che essi hanno, e anche sul superamento dei dubbi che attanagliano a volte la nostra esistenza. Ed inoltre Skin degli Skunk and Nancy spinge a credere nei nostri sogni e a non reprimerli, anzi a lavorarci su con passione e a lasciarci andare.

due anni fa usciva questo bellissimo brano di Cure, Fragile Thing, per il loro ultimo album Song of a Lost World, una canzone che parla di scelte, di decisioni. Anche voi potete scegliere cosa fare questa sera. Io vi invito a venire a Conselve, in provincia di Padova, alla 447esima edizione della Fiera di Sant'Agostino.

Le leggende del rock passano a trovarci ad Happy Hour con Rock and Roll e il Zeppelin per mandare tanti roccheggianti saluti a tutte le persone che mi stanno seguendo, che mi stanno ascoltando. Saluto Norbert, saluto Franz, saluto la Federica, insomma tutte le persone collegate su Free Radio sino alle 19 con Evita. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Tra l'altro mi potrete riascoltare anche con la replica domenica pomeriggio sempre dalle 19, scusate, sempre dalle 17, e martedì, il martedì andando al mercoledì dalla mezzanotte c'è Happy Hour.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

La band britannica dei The Strats, unita dal 2009, lancia Can't Stop Talking, per noi qui a The Happy Hour. Brano dell'anno scorso che affronta anche qui le delusioni amorose, però in maniera comica, in maniera bizzarra, e hanno trovato come soluzione questa qua, questa alternativa, diciamo così, per uscire più rapidamente, più velocemente dalla tristezza, in modo leggero, in modo autoironico. Magari fosse così semplice, però a dirla tutta, magari quando ci buttiamo sul buon umore le cose tristi passano più in fretta. Qui sono d'accordo.

Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

classico amatissimo dei Bon Jovi, molto molto ironico, in piena esplosione anni 90, il periodo d'oro dei ragazzi provenienti proprio dal New Jersey. Tra l'altro in quel periodo erano tutti dei grandissimi fighi, e lasciatemelo dire, concedetemelo dire, erano veramente sul pezzo, bellissimi, scatenatissimi, selvaggi. E insomma, voi qua in studio non prendetemi in giro, non lanciatemi le frecciatine, diamo a Cesare ciò che è di Cesare, diamo ai Bon Jovi ciò che è di Bon Jovi. La loro carriera è stata molto importante e sono diventati delle vere icone dell'hard rock statunitense, come i Clash sono diventati delle vere icone punk della Londra degli anni 70-80.